blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.

continua a volare felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una mia.

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Proteggianse, proteggianse, brace, brace. Desapretense los cinturones si salgan por aquí. Vamos, vamos, señores. Salte.
0: Volavo felice più in alto del sole, la ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare.